0: Znamam da sam krpala žgugalnice. Znamam, Buško.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.